Ehen alle luci asciuga il viso e lieto mai ritorni a passeggiar.

superiorità e tanto retici e la mia cara prole a porgli mennei. Folle, folle che sei! Ma non avrati così retito errore impunito il tuo cuore, se non curasti del tuo prenze i vezzi e alle mie voglie con pensieri indegni ti mostra

fiacca l'intento, l'armata passivata costanza, contente il varco ad ogni tua speranza. Con pensiero più tegno, cangia in

sposam. Ogni am, colpa minda fila foito, su volani sarò stoico, perza gris gru che c'ho sogni, pire sfagni sciuri osso, minda in corpo, minda in corpo, non sveglio sognato l'ai, sveglio su parvo l'ai. Pozza smet ven, Italio fuldin, nime fuldin,